0: Una tumia. Ayawu diata. Ukonya minu una tumi. Ya o. Wanya kupa nidi. Tumia.
1: Yes, Lord.
0: Come back.
1: Yes.